Piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Si vorrebbe il mare.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente i successi di un anno in un'ora e naturalmente gli eventi, i fatti principali del 2008, l'anno del quale ci interessiamo oggi. 3 gennaio, il prezzo del petrolio supera per la prima

volta la quota di $100 al barile. 19 febbraio 2008, Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali. 20 agosto, incidente all'aeroporto di Madrid. Il volo della Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo. Il bilancio purtroppo è di 154 morti e 18 feriti gravi. 6 ottobre, la crisi della borsa continua, bruciati 450 miliardi di euro, con perdite nelle borse europee da -7 al -9%. 14 ottobre viene presentata da Apple la nuova serie di MacBook, un nuovo passo avanti per la tecnologia e per i personal computer. 27 novembre, attacchi terroristici in India, un italiano è morto e altri 7 sono in ostaggio. 12 dicembre 2008, eccezionale piena del Tevere. Tra i film usciti nel 2008, Gomorra, Twilight, The Millionaire, Il curioso caso di Benjamin Button, Kung Fu Panda e Parlami d'amore. Il 5 aprile ci lasciava Charlton Heston, l'attore e regista statunitense. Il 1 giugno lo stilista Yves Saint Laurent. Il 7 giugno Dino Risi, il famoso regista italiano. Il 12 luglio ci lasciava anche Gianfranco Funari, il famoso conduttore televisivo. Andrea Pininfarina, ingegnere automobilistico ed imprenditore, moriva il 7 di agosto. Il 26 ottobre il mitico Paul Newman, attore e regista e produttore cinematografico americano. Il 2008 Sanremo lo vincevano con Colpo di fulmine, Gio Di Tonno e Laura Ponce. Al secondo posto Anna Tatangelo, Il mio amico, e terzo posto per Fabrizio Moro, Eppure mi hai cambiato la vita. Ora un anno di musica del 2008 e Mi ritorni in mente torna prestissimo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

stanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi ha

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero, ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

Anch'io. Pomeriggio spompo di domenica.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Lascia che

0: Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente motondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e Canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato. Grazie per tutte le scarpe che non mai tirato. In mezzo è perdonato. Tanto va così.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20esima all'11esima posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26esima alla 21esima posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26esima posizione con Napoleone con Cucumari. In 25esima posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24esima posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23esima posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22esima posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21esima posizione. 20esima posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week, andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la Costiera Amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Miss Kill, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira. Hey!

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

0: 14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto, e comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

Sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Ataranta 2026, ospite appunto di Herman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Ataranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole.

con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Mattina Italiana. Ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

e si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

E siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un'artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto, e quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La mattina italiana.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti,

0: ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
0: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
0: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza caldi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Seconda puntata. Il prezzo della speranza.
4: With Colonel Schwarzkopf of New Jersey State Police, Colonel Lindbergh heads for home after hearing Hauptmann indicted. The most heartbreaking crime of the century.
5: Il rapimento del piccolo Charles Lindbergh aveva suscitato un'ondata di emozione fortissima che aveva attraversato tutti gli Stati Uniti. Charles Lindbergh Senior era molto famoso e molto amato. La sua impresa del 1927, il primo volo in solitaria senza scalo da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, lo aveva reso una figura leggendaria in tutto il mondo. Anne Morrow Lindbergh, una delle prime donne negli Stati Uniti a ottenere il brevetto di volo a vela, faceva squadra con il marito in voli esplorativi e di ricognizione, copilota, navigatrice, operatrice radio. Giornalisti da ogni angolo del paese erano arrivati alla casa di Hopewell. Il pubblico voleva sapere e bisognava aggiornarlo, anche inventando qualcosa qua e là. Volantini con la descrizione particolareggiata del bimbo e le sue fotografie si trovavano ovunque. La radio scelta dalla famiglia, la NBC, ripeteva gli annunci preparati dai Lindbergh, quello con l'offerta della ricompensa a chi avesse fornito notizie autentiche e verificabili sul bambino o sui rapitori, quello scritto da Anne con le raccomandazioni per la dieta del piccolo, che soffriva di una lieve forma di rachitismo. Insomma, ogni foglio, ogni notiziario d'America gareggiava per raccontare ai propri lettori quello che stava succedendo. Più o meno. Giornalisti da ogni angolo del paese erano arrivati a Hopewell e ogni foglio d'America gareggiava per raccontare ai propri lettori quello che stava succedendo. Più o meno. Perché delle trattative tra Jeffsy e Cemetery John la stampa non sapeva nulla di nulla. Così, dopo l'iniziale tempesta di notizie sul rapimento del bambino, la scarsità di informazioni aveva indotto alcuni tabloid di New York, in specie il Daily Mirror e il Daily News, a insinuare che si trattasse di un lavoro dall'interno, an inside job. Il pubblico reclamava notizie, che diamine! È stata la bambinaia, quella scozzese, quella Betty Go! Sono stati i giardinieri, li stanno cercando! Il Daily Mirror pubblicò un articolo che affermava che la famiglia Lindbergh stava negoziando con alcuni misteriosi criminali di Chicago. Tra tutti questi avvoltoi, l'editore del Bronx Home News si distinse per integrità. Il suo giornale, che pubblicava gli annunci firmati Jeffsy, cominciò

0: A ricevere lettere e telefonate da persone che chiedevano se questo Jeffsy avesse a che fare con il caso Lindbergh, e per tutta risposta lui pubblicò una dichiarazione ufficiale che negava ogni e qualsiasi coinvolgimento di questi annunci con il rapimento.
1: Come mai stai sempre in camera tua? La tua compagnia mi manca.
2: Beh, con tutto il filo da torcere che vi stanno dando i giornalisti, non voglio aggiungere la mia curiosità alle vostre preoccupazioni.
1: Il tuo giornale non ci ha creato alcun problema. Anzi, nei tuoi articoli hai pubblicato solo quello che io e te avevamo concordato. Perciò smetti di startene per conto tuo, va bene?
2: Come vuoi tu. Allora, raccontami.
1: Il mio piccolino mi manca tantissimo. Di notte sento il suo odore dolce di latte e lui non c'è. Adesso ti dirò qualcosa che non potrai scrivere fino a quando tutto sarà concluso. Abbiamo messo insieme i soldi del riscatto e quell'uomo sui 70 anni che hai visto qui, John Condon, è andato a consegnarli insieme a Charles.
2: E il piccolo Charles? Torneranno insieme a lui?
1: Non lo so davvero, Mary. Ho un gran peso sul cuore, come un brutto presentimento. Forse è solo l'ansia di questi giorni.
0: Il riscatto era stato pagato. Il piccolo Charles stava per tornare nelle braccia dei genitori. Lindbergh e Condon passano prima da casa di quest'ultimo, dove Lindbergh fa alcune telefonate, per poi trasferirsi a casa della suocera di Lindbergh, Elizabeth Cutter Morrow, nella zona centrale di Manhattan. Qui, mentre il colonnello Lindbergh organizza i trasporti per poter raggiungere il prima possibile la zona costiera del Massachusetts indicata dal rapitore, John Condon descrive quest'ultimo a Elmer Irey del IRS, l'Internal Revenue Service. Irey, l'investigatore che aveva imbastito con successo il caso di irregolarità fiscali per incastrare Al Capone, era entrato in contatto con Lindbergh quando Capone si era insinuato nel caso del rapimento, insistendo di poter essere in grado di individuare i rapitori grazie ai suoi contatti nella malavita, spingendosi fino a proporre agli inquirenti di tenere in ostaggio suo fratello, mentre lui veniva liberato per indagare. Capone era rimasto in prigione e Irey con i Lindbergh. Condon descrive Cemetery John. Alto circa sul 1,78 m, sui 70 kg, volto triangolare, occhi a mandorla, sopracciglia folte, naso dritto, zigomi alti, grandi orecchie. Aggiunge che gli era sembrato che avesse le spalle un po' curve. Gli presentano un identikit realizzato in base alla sua descrizione e Condon si stupisce per quanto il disegno fosse somigliante a quanto lui ricordava di quella figura nel buio del cimitero. Alle 2 del mattino il colonnello, Condon, Irey e altre due persone che li accompagnano partono in auto diretti alla pista di atterraggio, dove atterrerà all'alba il gigantesco idrovolante Sikorsky che Lindbergh è riuscito ad ottenere. Quando l'idrovolante è a terra, Lindbergh lo ispeziona, parla con il pilota, poi prende i comandi e parte, insieme ai suoi compagni, diretto verso la costa del Massachusetts. Tutti i passeggeri, così come Lindbergh, sono pieni di speranza. Non ci vuole poi molto tempo al Sikorsky per raggiungere la loro meta. Mentre sorvolano le isole Elizabeth in cerca della nave Nelly, indicata dal rapitore, scorgono sei cutter della guardia costiera per lustrare l'oceano, in cerca anche loro della Nelly. Per sei ore l'idrovolante vola basso cercando la nave, controllando ogni imbarcazione che si avvicini anche lontanamente alla descrizione sgrammaticata «The boy is on board Nelly, it is a small boat 28 feet long». All'incirca il bambino è sulla nave Nelly, è una piccola nave lunga circa 8,5 metri. Le ore passano e il loro sorvolare l'oceano Atlantico si fa erratico. A mezzogiorno fanno una sosta per mangiare e il Sikorsky atterra nelle acque della baia di Buzzard. Lindbergh non mangia niente. Le ricerche riprendono, ma la Nelly non si trova. Il Sikorsky infine atterra poco prima che cali la notte sulla pista da dove era partito, carico di speranze. Il gruppo riparte in auto diretto a New York City. Prima di far scendere Condon nei pressi di una stazione della metropolitana, Lindbergh lo guarda fisso e infine gli dice soltanto: siamo stati traditi. Il colonnello lascia Airy e l'avvocato Breckinridge a Manhattan per ripartire subito verso la casa di Hopewell. Solo, in auto, con i suoi pensieri, rimugina sulla situazione. Sua moglie si aspetta che lui ritorni insieme al piccolo Charles. Come reagirà a vederlo tornare da solo? Capisce che non può abbandonarsi alla disperazione. Lui deve farsi forza e continuare a sperare per dare fiducia anche ad Anne. Si tratta solo di ritentare. Forse la nave è stata nascosta, forse i rapitori hanno avuto paura. Quando svolta nella strada sterrata che porta alla sua casa, questa lo accoglie con tutte le luci accese, anche quelle della camera del piccolo. Lei sente l'auto sulla ghiaia. Corre, corre per ritrovare il suo bambino. Vede il marito scendere. È solo. Lei lo guarda, vorrebbe chiedere, ma non può perché il terrore le stringe la gola. E Charles riesce a tranquillizzarla. Le dice che l'indomani le ricerche ricominceranno, riusciranno a trovarlo il piccolo. Si tratta solo di avere pazienza. Nel frattempo i giornalisti continuavano il loro assedio. Il 4 aprile, lunedì, il New York Daily News scrisse che Lindbergh era riuscito a partire di nascosto per compiere una missione che resta misteriosa. La stessa mattina del 4 aprile, John Condon ritorna al cimitero di St. Raymond insieme ad un agente di polizia, al quale indica il luogo presso una tomba scavata di fresco dove, secondo i suoi ricordi, si era fermato il rapitore. Trovano l'impronta chiarissima di una scarpa nel terreno morbido e l'agente ne fa un calco con il gesso per le indagini. Lindbergh, intanto, era ripartito all'alba, diretto all'aeroporto di Teterboro, a New York. Da lì era decollato a bordo del suo monoplano Lockheed Vega, da solo. Sorvola l'area di Martha's Vineyard, vola sopra le isole Elizabeth, in cerca sempre dell'Anelli e di suo figlio. A mezzogiorno il senso di scoraggiamento era diventato insormontabile. Tuttavia, dopo una breve sosta, decolla di nuovo e dedica tutto il pomeriggio alle ricerche, arrivando a spingersi fin verso le coste della Virginia. Dell'Anelli non c'è traccia. Atterra all'aeroporto di Teterboro verso le 7 di sera. Quando arriva a Hopewell è buio fitto, ma la casa è di nuovo tutta illuminata. Le luci allegre contrastano con la gran tristezza che prova e che questa volta lui sa di non poter nascondere alla moglie. Lei gli corre incontro anche questa volta e lo vede solo e sconsolato. Cerca di confortarlo come può. Vedrai che lo troveremo. Ci devono credere tutti e due, che altro possono fare? Intanto, per smuovere le acque, l'avvocato Breckinridge e John Condon decidono di far pubblicare un altro annuncio sulle pagine del fedele alleato Bronx Home News. What is wrong? Have you crossed me? Please better direction. Jeffsy. Cosa c'è che non va? Mi hai forse tradito? Ti prego, dammi indicazioni più precise. Jeffsy. È martedì 5 aprile. Per tutto il giorno Condon aspetta in casa, nella speranza vana che il rapitore si metta in contatto con lui. Il giorno 6, i numeri di serie delle 4.750 banconote che compongono il riscatto, in gran parte certificati aurei, vengono segnalati prima a tutte le banche degli Stati Uniti e poi a quelle del resto del mondo, senza avvertire che si tratta del caso Lindbergh, perché i giornali non hanno affatto smesso la caccia.
1: Guarda, Mary, non so più dove sbattere la testa. Oltre a tutte le nostre sofferenze, dobbiamo anche sopportare le insinuazioni dei tabloid. Ho scritto a mia suocera che gli unici giornali che leggerò d'ora innanzi saranno l'Herald e il Times, gli unici che ci hanno rispettato. I tabloid si sono comportati in modo davvero criminale, ecco.
2: Ah, non posso darti torto, anzi, sono d'accordo con te e lo sai. Spero però che continuerai a leggere anche l'Eco di Border Town.
1: Ma sì, sì, certo che sì. Il tuo giornale è stato più che corretto con noi. Beh, del resto, gli articoli li hai scritti tu.
0: L'8 aprile, infine, succede quello che i Lindbergh avevano temuto. Un cassiere di una banca di Newark capisce che quel libretto di 57 pagine con scritti tutti quei numeri di serie ha a che fare con il caso Lindbergh. E cosa fa? Mica può tenersi per sé una simile scoperta. Si confida, probabilmente in cambio di denaro, con un giornalista del Newark News, che pubblica immediatamente quello che considera uno scoop. Le agenzie di stampa riprendono la notizia e nel giro di qualche ora tutti i giornali del paese la pubblicano. E adesso? Proprio mentre i Lindbergh stanno cercando di riprendere i contatti con i rapitori, diventano di pubblico dominio quei segreti finora accuratamente celati, che è stato pagato un riscatto, che i numeri di serie delle banconote sono stati registrati e che tutte le banche del mondo li conoscono. La paura più grande del colonnello e della moglie è che i rapitori possano vendicarsi sul bambino. Il 9 aprile la famiglia decide di emettere un comunicato ufficiale. Sì, abbiamo pagato un riscatto, $50,000. No, i rapitori non ci hanno restituito nostro figlio. Infine, l'11 aprile 1932, anche l'identità dell'intermediario viene scoperta dai giornalisti. La casa di John Condon viene presa d'assalto da decine di loro che lo assediano in cerca di succosi particolari. Gli calpestano le aiuole, gli bussano alle finestre, lo seguono ovunque. Neanche la polizia riesce a far desistere i giornalisti. Condon deve cambiare numero di telefono e i Lindbergh si rendono conto che tutta questa pubblicità lo ha spogliato del suo ruolo di intermediario tra loro e i rapitori. Herbert Norman Schwarzkopf Senior, sovrintendente della polizia del New Jersey e responsabile principale delle indagini, chiede a Condon di visionare centinaia di foto segnaletiche. Già, perché il rapitore non ha mai nascosto il proprio volto e Condon resta l'unico ad averlo visto. Un ispettore, Harry Walsh, viene inviato da Schwarzkopf alla casa di Hopewell a interrogare di nuovo il personale che vi lavora, anche se i Lindbergh hanno sempre dichiarato di avere assoluta fiducia nelle persone che hanno assunto. Una cameriera in particolare suscita i sospetti dell'ispettore, Violet Sharp, una ragazza inglese di 28 anni che era stata assunta dai Morrow e lavorava a Englewood, ma aiutava anche Anne. Durante i primissimi giorni dopo il rapimento, aveva dichiarato agli agenti della polizia di Newark di essere andata al cinema con dei conoscenti, ma non ricordava affatto i loro nomi. Adesso cambia versione. Mi sono ricordata di non essere andata al cinema. Invece siamo andati in un bar lungo una strada, non ricordo quale. Il bar, il Peanut Grill, mi pare. L'ispettore è perplesso. Un bar come quello descritto, uno speakeasy, non gli sembra il luogo adatto ad una ragazza per bene. E poi, Violet non è fidanzata con Septimus Banks, maggiordomo in casa Morrow? Walsh condivide i suoi dubbi con gli agenti di Newark, che gli dicono di aver scoperto che la sorella di Violet, Emily, aveva chiesto il visto per tornare in Inghilterra proprio il giorno del rapimento ed era partita armi e bagagli 6 aprile senza avvertire nessuno. Schwarzkopf e i suoi uomini fanno il punto della situazione e non sono affatto soddisfatti. In mano non hanno che qualche nota scritta in cattivo inglese, una scala Pioli artigianale e un testimone oculare che non ha potuto identificare nessuno. I rapitori invece hanno ancora il bambino e adesso pure i soldi del riscatto. La pressione pubblica e politica è fortissima. Da ogni parte dell'America arrivano segnalazioni di avvistamenti del piccolo Lindbergh su barche, su furgoni, in stati lontanissimi dal New Jersey, e la polizia è costretta a controllarle tutte. Non può rischiare di farsi sfuggire un particolare. Migliaia di lettere al giorno, sensitivi, mitomani, truffatori. Chiunque veda un bambino biondo in un'auto o in un parco chiama le autorità. Centinaia di piste che non portano da nessuna parte. The Del resto, la famiglia Lindbergh aveva offerto una ricompensa di $50,000 a chiunque fosse stato in grado di fornire informazioni veritiere e verificabili che portassero A al ritrovamento del piccolo, soprannominato Little Eagle, aquilotto perché il padre è l'aquila solitaria, e B all'identificazione dei rapitori. $50,000. Nel 1932 era una cifra colossale, equivalente oggi a oltre $1,000,000. Ma nel cuore della Grande Depressione, quella somma, offerta in perfetta buona fede, aveva avuto il potere di trasformare uomini disperati in informatori o in bugiardi. Neppure la casa di Hopewell venne risparmiata alla curiosità di questi investigatori dilettanti. E la polizia di stato del New Jersey istituì posti di blocco e pattugliamenti per cercare di proteggere sia la famiglia come la scena del crimine.
1: Mary, non posso credere che siamo al 18 aprile. Mi sembra che il tempo non passi mai, oppure che passi troppo in fretta. Ho scritto di nuovo a mia suocera. Quando scrivo almeno mi sento più tranquilla. Mettere su carta quello che sta succedendo, doverlo spiegare ad un'altra persona.
2: Sì, fa lo stesso effetto anche a me, scrivere. Il mio giornale ha pubblicato il mio ultimo articolo. Mi ha riferito il caporedattore che lui, come i lettori, sono stati molto colpiti da tutte le segnalazioni che ricevete e che la polizia investiga.
1: Già, un bambino che corrisponde alla descrizione è avvistato su una nave. Ho visto Baby Lindbergh in braccio a una signora dell'hotel Tal dei Tali. Ma non è mai lui, Mary, non è mai lui!
0: I giorni passano, i ciarlatani si moltiplicano, l'incertezza regna sovrana e la polizia è rimasta con il cerino in mano. Dov'è Baby Lindbergh?
3: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda, con le voci di
0: Eleonora Russi,
4: Isabella Balestri,
5: Nicola Lanci,
3: Paolo Balestri,
6: Valentina Balestri.

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi appuntamento lungo con Maria Antonietta e Colombre, che abbiamo incontrato qualche giorno fa proprio qui in Via Asiago per parlare di Luna di Miele, in realtà album uscito prima del Festival di Sanremo, ma soprattutto per parlare di questa primissima esperienza al Festival e di tutto quello che ne consegue, soprattutto in questo momento, anche se abbiamo iniziato dal mantra Sanremo e basta, che è un po' quello che stiamo abbracciando noi anche in questi giorni. Allora andiamo nello studio con Maria Antonietta e Colombre e poi torniamo per un saluto per dare delle date importantissime del loro tour.

0: al bar.
1: Ma bentornati a Disco Rai, il lato C della musica o la musica scelta come volete. Qui la musica la scegliamo noi, per fortuna siamo al di fuori di ogni playlist e quindi scegliamo con grande piacere di avere qui Colombre e Maria Antonietta. Ma bentornati, noi ci siamo visti solo le prove di Sanremo.
2: Già.
1: Quindi io farei un salto, capito? Quando ci sono c'è l'inizio e la fine, c'è il tutto. Sanremo è finito, andiamo oltre. Vabbè.
2: Sì, Sanremo e basta.
1: Sanremo e basta. Infatti sì. Sanremo e basta, ma a che cosa avreste detto basta? Adesso devo fare questa domanda durante il festival. Sinceri però, perché quello che vi è piaciuto forse è chiaro.
2: Sicuramente alle poche ore di sonno, quello sicuramente, no? È quel grande classico che il sonno manca, verissimo. Anche a volte il cibo, soprattutto Leti, ti ho visto proprio mangiucchiare.
3: Io non ho mangiato niente, perché... non ho dormito niente. E quindi queste cose qui le odio, quindi basta privazioni.
1: E infatti ci non sta. Ci si crede che c'è una resistenza fisica, cioè la cosa che prende sia i giornalisti che gli artisti è resistere fisicamente durante la settimana di Sanremo, che forse direi a questo punto è una cosa da rivedere, no? Perché vi dico che negli anni con Paolo Bonolis noi a mezzanotte eravamo in piazzetta, cosa che voi non avete sicuramente visto,
2: no.
1: Lì insomma al centro di Sanremo, nei ristoranti, nei locali c'erano tanti after show, cosa che adesso non è più possibile fare. Nascevano anche collaborazioni, nuove canzoni, nuovi dischi, insomma tutto questo mood un po' si è perso, perché nei primi due giorni si va di festa in festa, di sponsor in sponsor, e poi ti ritrovi sul palco martedì che non sai nemmeno da dove sei atterrato, no? Tipo un'astronave o no?
2: Beh, è un po' così, effettivamente sei un po' sballottato, poi cerchi di prenderti, non lo so, almeno un paio d'ore per capire che starai per salire lì sopra.
3: Tu te le puoi prendere, perché io ho il trucco e parrucco.
1: Brava, brava. Io quando facevo TV c'era anche da inserire l'ora e un quarto,
3: certo,
1: del trucco e parrucco. Figurati una che va sul palco,
3: certo,
1: proprio del festival.
3: Poi io sono molto rapida, infatti abbiamo parlato ogni tanto,
1: brava,
3: di questa cosa confrontandoci, diciamo, sono nella categoria femmina rapida.
1: Bravissima.
3: Molto rapida. Però comunque una rapidità relativa, capito, al mio genere.
1: Quell'oretta ci
3: non
1: vuole.
3: Può comprendere che
1: no.
3: Io ho l'ora di, per allenarmi, non ce l'ho la mia ora per allenarmi, è l'ora del trucco e parrucco in cui mangio anche. Quindi mi tagliavano questi toast in dei piccoli blocchettini che io riuscivo a infilzare con uno stecco e portarli alla bocca. Questa è stata la mia dieta a base di toast.
1: Ecco, per dire che veramente c'è questa resistenza fisica, che forse è proprio lontano dal vostro concetto poi di musica, no? Voi veramente la musica l'avete abbracciata da tutti i punti di vista, come produttori, come autori, come anche tour che avete fatto in apertura di, oppure con, al di là dei vostri, no? Quindi questo sembra strano per chi bazzica la musica, per chi ama la musica, o no?
2: Penso che sia una questione di adrenalina comunque, che ti tiene là sopra. Perché anche, ok, vai a Sanremo, certo, ma anche quando andremo st'estate nel festival o come siamo stati nei club, prima di salire c'è sempre comunque una sana adrenalina, cioè comunque che stai là che dici oddio devo andare in bagno, aspetta un attimo, devo bere, perché quella cosa lì te lo dà appunto la musica.
3: Sì,
2: penso.
3: Diciamo che in un contesto come quello di Sanremo non c'è solo l'adrenalina dell'esibizione o della gestione della tua energia, ma sicuramente tanti input anche extra musicali,
2: no, chiaro, certo.
3: E quelli da gestire sicuramente sono impegnativi, no? Perché hai appunto tutte le interviste, i contenuti, anche social, non più solo le interviste, no?
1: Diciamo, bravi, perché poi è cambiato molto il linguaggio. Io vedo che veramente hanno inventato anche delle cose quest'anno, delle formule,
3: mille format, giochi.
1: Che
3: è divertente, il problema è che è tutto molto compresso, quindi sai, volevo anche godermela di più, perché a me piace poi fare tutte queste cose, cioè mi diverte. Però quando è tutto molto compresso e tu giustamente sai che la sera dovrai comunque in qualche modo speri bene, performare, diciamo, cerchi,
2: sì,
3: di...
2: Per dire, Chiello aveva, no, questo bar, questo club, a Chiello lo conosco perché gli ho prodotti dischi,
1: gli
2: eccetera, eccetera.
1: Disco, sì, Oceano.
2: Esatto, Oceano Paradiso. E volevo fare un salto lì, capito, per bermi una cosa e suonare insieme una canzone, ma così in totale scioltezza non ho avuto tempo.
3: È impossibile.
2: È impossibile.

0: testa.
1: Sì, cosa che prima invece si creavano proprio gli autori e appunto i cantanti vicini. Certo. E noi passavamo le notti, in quel caso, almeno da mezzanotte alle 2, 2:30, era pratico, forse anche le 3. Ed era bello, era interessante. Mi ricordo le serate con Alex Britti piuttosto che Federico Zampaglione, che poi sono serate che si replicavano anche qui a Roma. Comunque, riandiamo a Luna di Miele, perché noi ci siamo visti prima di Sanremo per presentare quest'album. E mi piace molto questa frase: amore, tu sei sempre stata la crepa dove entra la luce del sole. Ma quanto romanticismo!
2: C'è del romanticismo, perché alla fine era un modo anche per celebrare, insomma, la nostra così relazione. Cioè, una certa ci siamo detti: ma perché non scriviamo un disco a quattro mani? Perché alla fine abbiamo ritrovato, insomma, un hard disk con dentro delle bozze di canzoni fatte, insomma, la prima settimana, una delle prime settimane che ci eravamo conosciuti, e quindi poi non portarle a termine una volta scoperte sarebbe stato un po' come tradirle. Quindi abbiamo detto: ma senti, mettiamoci un po' mettiamoci le mani sopra queste bozze. E qui abbiamo fatto fuori il disco, e del romanticismo sì, c'è anche quello, però
3: sì, sì, lo mettiamo tutto nelle canzoni, perché nella vita non c'è.
1: Quindi, no, invece, allora, vabbè, io ovviamente ho conosciuto un po' di più Giovanni, ma ti parlo ormai di 17 anni fa. Maria Teresa l'ho incontrata qualche volta. Quando a Sanremo vi hanno accostato, ecco, ma cose, Romina e Albano, io stavo sulla sedia incazzatissima, perché ogni artista ha veramente un quid. Voi mettete tante arti insieme nella vostra musica. Cioè, leggendo anche di Maria Antonietta, lei è un'esperta di arte iconografica e di, sì, iconografie, sì, perché tuo padre le dipinge.
3: Icone medievali.
1: E tu, sì, hai fatto anche un programma, insomma, su queste cose. Lui ha 3500 passioni. Io me lo ricordo ragazzo che già voleva creare format televisivi, radiofonici, e comunque ti parlava sempre di libri. Tuo nome, infatti, è legato a Dino Buzzati, così. Quindi la vostra non è è proprio una vera e propria bottega dell'arte, no? E forse è questo, poi non lo so, ogni rapporto evolve in maniera diversa, non si sa veramente quanto dura, è una però voi vi scambiate sempre anche questo, o no?
2: Ma beh, c'è molta curiosità nelle cose, no? È questo che alla fine è un po' il motore di tutto, che ti fa mettere in gioco, ti fa scrivere un disco a quattro mani, come nel nostro caso, ed è quello che però magari a volte non ti fa fare la domanda giusta, no? Quindi magari dice:
1: che sarebbe?
2: Siamo Romina Albano, cioè, lì manca un po' di curiosità.
1: Vabbè,
2: no?
1: Ma in gomma americana voi spaccate proprio la torta iniziale, cioè, ma quella è una cosa che vi garantisce una lunghissima vita, almeno mentale.
2: Sì, sì,
1: almeno mentale, perché non vi vincola niente, vi vincola soltanto al voler stare insieme e per stare insieme.
2: Sì, esatto, è quello.
1: Credo che questo sia un messaggio, che poi, insomma, in questo Sanremo, dove ci sono stati anche altri messaggi, tutti leciti, perché ognuno vive la propria vita e l'amore, no? Però, insomma, c'era chi mostrava l'anello nuziale e chi invece ha parlato proprio della necessità di trovare una dimensione che ti mette a proprio agio, che ti garantisca la felicità. Non si sa, perché poi è così. Poi mi hanno fatto 8500 domande sul concetto di felicità, che manco un libro di filosofia.
2: Come se avessimo la ricetta, ma noi non ce l'abbiamo la ricetta.
3: Adorno.
1: Guarda, manco le interrogazioni al liceo di filosofia, perché poi non l'ho fatto all'università, però, cioè, mettevano un imbarazzo a me dicendo: accidenti, cioè, non è che devo fare
2: come
1: un trattato.
2: Come se uno fosse un profeta, cioè, nel senso, qui nessuno ha la ricetta, ognuno ha la sua, no? Cioè, persone stanno e ricercano la loro e la trovano e la catturano, no? In una famiglia, altri invece sono da soli, altri che sono con 10 cani, oppure tu sei da solo su un monte, o invece in mezzo al traffico. Cioè, non c'è una ricetta in generale. Noi volevamo semplicemente portare un po' alla luce questa riflessione sul fatto che in un mondo comunque molto performativo, dove comunque devi essere sempre all'altezza di tutto, dove l'errore non è concesso, anche la felicità finisce dentro questo calderone, no? Invece la felicità è qualcosa che ti spetta nel momento in cui vieni al mondo, sei vivo, e quindi non è una cosa che ha a che fare con tutta quell'altra competizione.
3: Con la performance perfetta che magari riesci a fare un giorno e quello dopo magari no, e allora cosa succede? Devi diventare infelice? No, non è giusto.
1: È vero.

0: Mattino di Miele è ricchissimo di curiosità, di momenti molto belli. Io legatissima a Signorina Buonasera, ve lo dico, insomma, sono 3-4 mesi che praticamente anche con mio nipote la cantiamo spesso, guardiamo il video perché lui si diverte moltissimo. E, però c'è una canzone che mi ha molto colpito, che è Parti migliori si resta fino alla fine. Sì. Mi sembra un po' morettiana anche come e si nota di più se vado o non vado, che è anche molto decadente nei suoni. Cioè, voi avete tante sfumature, anche quando si dice voi siete indie pop, indie rock, indie così, ma per quest'album quali sono le suggestioni più fresche che vi hanno in qualche modo?
1: Ma guarda, fondamentalmente a noi non ci piacciono molto i recinti, no? Anche la musica, quando viene recintata in dei generi, secondo me perde un po' di possibilismo delle cose. Cioè, nel senso, alla fine la musica è molto liquida, quindi sono canzoni. Sono canzoni che gli puoi dare una veste, il tuo corpo resta quello, una sera magari ti metti con un vestito di pelle, un altro giorno invece hai voglia di metterti un vestito elegante o di jeans, però il corpo resta quello, che è il tuo. E la canzone alla fine è così, cioè noi ci piace molto giocare, abbiamo giocato per metterci in gioco, no? Alla fine sempre, allontanandoci anche un po' da quello che avevamo fatto nei nostri dischi solisti, e quindi noi abbiamo insomma amato molto il reggae, e quindi dentro queste canzoni di Luna di Miele c'è anche tantissimo reggae che non era mai finito nei nostri dischi, no? Se ci pensi. Però era un modo per fare qualcosa di nuovo, che ci mettesse in gioco con curiosità. E che poi quando finisce magari questa avventura insieme e ritorneremo poi sulle nostre cose, ne saremo comunque galvanizzati, no? Se vuoi anche fortificati per aver giocato, per aver affrontato qualcosa di diverso da quello che eri.

0: ci salverà.
1: Ecco, tra l'altro quando mi hanno chiesto, ma se tu dovessi assimilarli a qualche... Ho detto, guarda, allora, ascoltate St. Vincent con David Byrne quando facevano ecco, io sono stata al concerto all'auditorio, sono loro, va bene, ho detto, lasciate, abbandonate Romina, al
2: magari,
1: bar,
2: niente
1: abbandonate
2: magari,
1: come cose magari. Così. No, però voglio dire, c'è anche quella voglia di mettersi in gioco in maniera diversa, cioè sì, tutto c'è di voi tranne che la convenzione, infatti questo titolo, Luna di Miele, sembra anche un po' una presa in giro,
3: cioè della provocazione.
1: Certo. Leggermente, insomma, come questa Chantilly, tra l'altro, ma cioè proprio passione per la crema Chantilly.
2: Ma,
3: Sì, c'è della passione per la crema Chantilly, in realtà più dal lato di Giovanni, perché ho un problema con le uova.
2: Sì, è vero.
3: Però in realtà tutti questi titoli di cibo che compaiono nella tracklist, no? C'è Chantilly, gelato con la panna, eccetera. In realtà discende tutto da un fatto molto basso, cioè dal fatto che quando abbiamo scritto questi pezzi, almeno le bozze che sono alla base di questi pezzi, qui 15 anni fa, io avevo molta fame, perché era notte, noi improvvisavamo. Però io mi vergognavo di dire a una persona che avevo appena conosciuto, guarda, comunque adesso basta perché ho fame. Sembra una cosa proprio brutta, inelegante, quindi non lo dicevo e soffrivo la fame. Quindi quando poi c'era da nominare il file, a me venivano in mente solo cibi.
1: Ma mi sembra giusto, guarda, la soddisfazione dei bisogni primari alla fine
2: sembra.
1: È veramente
2: sì.
1: È la nostra ricetta per la felicità, ve la diamo così a gratis su questa puntata, pensate un po'. Allora, a fine puntata poi vi darò tutte le date del prossimo tour. E che, l'ultima domanda, che cosa volete difendere a tutti i costi della vostra musica, in questo caso separato, perché questo è un progetto che avete fatto insieme e poi insomma ognuno tornerà al proprio mondo. Inizio con Maria Antonietta, voglio essere...
3: Ma che cosa voglio difendere in generale? La mia libertà, sempre, nella mia scrittura, nella mia vita, nelle mie scelte, cioè la libertà in tutti gli ambiti, insomma, è la cosa più potente che hai a disposizione, quindi quella è la priorità.
1: Quindi avete fatto delle riunioni marketing con le vostre case discografiche e avete detto sempre no.
3: Mai, questo non lo farò mai. E poi ovviamente no.
2: Sì, oltre alla libertà anche la spontaneità di fare le cose, appunto senza pensarci troppo, perché nel momento in cui pensi e cominci a incasellare in un recinto una canzone per far sì che possa funzionare, è proprio lì che secondo me, per quello che mi riguarda, per quello che è la mia ricetta di musica, non funziona mai. Quindi è una cosa più legata al momento, come dice Alan Sorrenti, no? Che poi l'ha ripreso da anche altri maestri.
1: Tu hai lavorato con Alan Sorrenti?
2: Sì, ho fatto delle cose con lui, avevo suonato delle chitarre nel suo disco, avevo suonato insieme in alcune date molto importanti del suo tour, eccetera eccetera, e lui dice questa cosa, no? Che le canzoni volano nell'aria, tu devi essere molto attento a catturarle. Quindi ecco, quel tipo di spontaneità, quel tipo di vividezza negli occhi, quell'essere vispo, ti permette comunque di tenere gli occhi sempre ben aperti per prendere le cose che hai intorno. E quella cosa lì non la fai quando sei troppo tendente a pensare adesso qual è la formula perfetta per fare qualcosa, no? Quindi la spontaneità.
1: Noi l'abbiamo avuto a discorrere in una delle prime puntate, Alan Sorrenti ha una vita talmente piena, talmente fantasmagorica, che meriterebbe veramente un film lunghissimo, anche perché lui ha fatto un 1-2 con Figli delle Stelle, Tu sei l'unica donna, certo, che ha avuto tutto e poi ha rinunciato a tutto. E quindi è un augurio che vi faccio, adesso voi avete avuto veramente tantissimo, non dico rinunciare, però difendere quello che siete, e secondo me lo farete, anche perché io ricordo la cosa che lui faceva al master, si toccava sempre qui il capello, la frangetta, perché mentre uno parlava, lui pensava, io pensavo, ma questo che sta pensando, dove sta andando? E quindi va bene così, grazie.

Allora, grazie ancora a Maria Antonietta e Colombre. Insomma, è stato strano, anche insomma particolare, rincontrare Giovanni in un ruolo completamente diverso, ma insomma fa sempre piacere quando si vede veramente fiorire quello che è il lavoro di tanti e tanti anni. E ripeto, quello di Maria Antonietta e Colombre è un incontro artistico molto potente, quindi vi invito a seguire il loro tour 2026 che inizia il 2 maggio a Porto Sant'Elpidio, il 21 a Segrate, il 20 giugno a Bologna, 27 giugno a Roma, 28 giugno a Perugia, 4 luglio a Centobuchi, 10 luglio a Masca Lucia, il 15 luglio ad Arezzo, 17 luglio a Francavilla al Mare. Ma sono veramente le primissime date di questo tour, che insomma si profila invece di essere un tour molto molto lungo e anche molto ma molto richiesto. Il giorno richiede in questo caso anche un ricordo da parte nostra. Oggi è il 18 marzo, domani doppio appuntamento iconico per la musica italiana, uno perché insomma è la festa del papà e quindi sono tante le canzoni legate al padre come concerto, non soltanto quello appunto di uomo che genera un altro uomo o donna che sia, ma insomma anche padre di pensieri, no? C'è la bellissima canzone di Niccolò Fabi che dice bisognerebbe essere padri di una buona idea, ma il 19 marzo per la musica italiana è sicuramente il giorno dedicato anche a Pino Daniele, perché appunto è nato il 19 marzo del 1955. Inutile dire quanti anni avrebbe compiuto, perché fatto sta che fisicamente non è più con noi, e devo dire che tra gli incontri che ho avuto nella vita, insomma quello con Pino Daniele è stato sempre il più gioioso, il più allegro. Poi insomma, chiamandomi Cristina come una della sua figlia maggiore, insomma era veramente molto molto accogliente con me, e quindi volevo ricordarlo con quattro brani che casomai non sono neanche i più famosi di Pino Daniele, ma a cui era molto legato, che sono A Sei Stocca, Musica Musica e Terra Mia, perché sono due dichiarazioni di amore e anche di sofferenza, se volete, per Terra Mia, e poi So Pazzo, che è veramente veramente invece un brano iconico con cui chiudiamo questa puntata dedicata a Maria Antonietta e Colombre, ma anche alla musica italiana, che per fortuna non ci abbandona mai, soprattutto su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Top Week tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolinea.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calde calmi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e Canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

c'è il sole. Com'è? Come sai, non so come. Quando non sapevano il nome.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Seconda puntata. Il prezzo della speranza.
2: With Colonel Schwarzkopf of New Jersey State Police, Colonel Lindbergh heads for home after hearing Hauptmann indicted. Most heartbreaking crime of the century.
3: Il rapimento del piccolo Charles Lindbergh aveva suscitato un'ondata di emozione fortissima che aveva attraversato tutti gli Stati Uniti. Charles Lindbergh Senior era molto famoso e molto amato. La sua impresa del 1927, il primo volo in solitaria senza scalo da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, lo aveva reso una figura leggendaria in tutto il mondo. Anne Morrow Lindbergh, una delle prime donne negli Stati Uniti a ottenere il brevetto di volo a vela, faceva squadra con il marito in voli esplorativi e di ricognizione, copilota, navigatrice, operatrice radio. Giornalisti da ogni angolo del paese erano arrivati alla casa di Hopewell. Il pubblico voleva sapere e bisognava aggiornarlo, anche inventando qualcosa qua e là. Volantini con la descrizione particolareggiata del bimbo e le sue fotografie si trovavano ovunque. La radio scelta dalla famiglia, la NBC, ripeteva gli annunci preparati dai Lindbergh, quello con l'offerta della ricompensa a chi avesse fornito notizie autentiche e verificabili sul bambino o sui rapitori, quello scritto da Anne con le raccomandazioni per la dieta del piccolo che soffriva di una lieve forma di rachitismo. Insomma, ogni foglio, ogni notiziario d'America gareggiava per raccontare ai propri lettori quello che stava succedendo. Più o meno. Giornalisti da ogni angolo del paese erano arrivati a Hopewell e ogni foglio d'America gareggiava per raccontare ai propri lettori quello che stava succedendo, più o meno. Perché delle trattative tra Jeffsy e Cemetery John la stampa non sapeva nulla di nulla. Così, dopo l'iniziale tempesta di notizie sul rapimento del bambino, la scarsità di informazioni aveva indotto alcuni tabloid di New York, in specie il Daily Mirror e il Daily News, a insinuare che si trattasse di un lavoro dall'interno, an inside job. Il pubblico reclamava notizie, che diamine! È stata la bambinaia, quella scozzese, quella Betty Go! Sono stati i giardinieri, li stanno cercando! Il Daily Mirror pubblicò un articolo che affermava che la famiglia Lindbergh stava negoziando con alcuni misteriosi criminali di Chicago. Tra tutti questi avvoltoi, l'editore del Bronx Home News si distinse per integrità. Il suo giornale, che pubblicava gli annunci firmati Jeffsy, cominciò a ricevere lettere e telefonate da persone che chiedevano se questo Jeffsy avesse a che fare con il caso Lindbergh, e per tutta risposta lui pubblicò una dichiarazione ufficiale che negava ogni e qualsiasi coinvolgimento di questi annunci con il rapimento.
4: Come mai stai sempre in camera tua? La tua compagnia mi manca.
5: Beh, con tutto il filo da torcere che vi stanno dando i giornalisti, non...

amore mio. Fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi appuntamento lungo con Maria Antonietta e Colombre, che abbiamo incontrato qualche giorno fa proprio qui in via Asiago per parlare di Luna di Miele, in realtà album uscito prima del Festival di Sanremo, ma soprattutto per parlare di questa primissima esperienza al Festival e di tutto quello che ne consegue, soprattutto in questo momento, anche se abbiamo iniziato dal mantra Sanremo e basta, che è un po' quello che stiamo abbracciando noi anche in questi giorni. Allora andiamo nello studio con Maria Antonietta e Colombre e poi torniamo per un saluto per dare delle date importantissime del loro tour.

0: al bar.
1: Ma bentornati a Disco Rai, il lato C della musica o la musica scelta come volete. Qui la musica la scegliamo noi, per fortuna siamo al di fuori di ogni playlist e quindi scegliamo con grande piacere di avere qui Colombre e Maria Antonietta. Ma bentornati, noi ci siamo visti solo le prove di Sanremo.
2: Già.
1: Quindi io farei un salto, capito? Quando ci sono c'è l'inizio e la fine, c'è il tutto. Sanremo è finito, andiamo oltre.
2: Sì, Sanremo e basta.
1: Sanremo e basta. Infatti sì. Sanremo e basta, ma a che cosa avreste detto basta? Adesso volevo fare questa domanda durante il festival. Sinceri però, perché quello che vi è piaciuto
2: beh, forse è chiaro. Sicuramente alle poche ore di sonno, quello sicuramente, no? È quel grande classico che il sonno manca, verissimo. Anche a volte il cibo, soprattutto tu, Leti, ti ho visto proprio mangiucchiare.
3: Io non ho mangiato niente, perché... non ho dormito niente. E quindi queste cose qui le odio, quindi basta privazioni.
1: E infatti ci non ci si crede che c'è una resistenza fisica, cioè la cosa che prende sia i giornalisti che gli artisti è resistere fisicamente durante la settimana di Sanremo, che forse direi a questo punto è una cosa da rivedere, no? Perché vi dico che negli anni con Paolo Bonolis noi a mezzanotte eravamo in piazzetta, cosa che voi non avete sicuramente visto, lì insomma al centro di Sanremo, nei ristoranti, nei locali c'erano tanti after show, cosa che adesso non è più possibile fare. Nascevano anche collaborazioni, nuove canzoni, nuovi dischi, insomma tutto questo mood un po' si è perso, perché nei primi due giorni si va di festa in festa, di sponsor in sponsor, e poi ti ritrovi sul palco martedì che non sai nemmeno da dove sei atterrato, no? Tipo un'astronave o no?
2: Beh, è un po' così, effettivamente sei un po' sballottato, poi cerchi di prenderti, non lo so, almeno un paio d'ore per capire che starai per salire lì sopra.
3: Tu te le puoi prendere, perché io ho il trucco e parrucco.
1: Brava, brava. Io quando facevo TV c'era anche da inserire l'ora e un quarto del trucco e parrucco. Figurati una che va sul palco proprio del festival.
3: Poi io sono molto rapida, infatti abbiamo parlato ogni tanto di questa cosa confrontandoci, diciamo, sono nella categoria femmina rapida.
1: Bravissima.
3: Molto rapida. Però comunque una rapidità relativa, capito, al mio genere.
1: Quell'oretta
3: ci
1: vuole.
3: E non può comprendere che io ho l'ora per allenarmi, non ce l'ho, la mia ora per allenarmi è l'ora del trucco e parrucco, in cui mangio anche, quindi mi tagliavano questi toast in dei piccoli blocchettini che io riuscivo a infilzare con uno stecco e portarli alla bocca. Questa è stata la mia dieta a base di toast.
1: Ecco, per dire che veramente c'è questa resistenza fisica che forse è proprio lontano da voi.

0: vostro concetto poi di musica, no? Voi veramente la musica l'avete abbracciata da tutti i punti di vista, come produttori, come autori, come anche tour che avete fatto in apertura di, oppure con, al di là dei vostri, no? Quindi questo sembra strano per chi bazzica la musica, per chi ama la musica, o no?
1: Penso che sia una cosa, una questione di adrenalina comunque, che ti tiene là sopra, perché anche, ok, vai a Sanremo, certo, ma anche quando andremo quest'estate nel festival o come siamo stati nei club, prima di salire c'è sempre comunque una sana adrenalina, cioè comunque che stai là che dici oddio devo andare in bagno, aspetta un attimo, devo bere, perché quella cosa lì te lo dà appunto la musica.
2: Sì,
1: penso.
2: Diciamo che in un contesto come quello di Sanremo non c'è solo l'adrenalina dell'esibizione o della gestione della tua energia, ma sicuramente tanti input anche extra musicali,
1: no, chiaro, certo.
2: E quelli da gestire sicuramente sono impegnativi, no? Perché hai appunto tutte le interviste, i contenuti, anche social, non più solo le interviste, no?
0: Diciamo, bravi, perché poi è cambiato molto il linguaggio. Io vedo che veramente hanno inventato anche delle cose quest'anno, delle formule,
3: giochi.
2: Che è divertente, il problema è che è tutto molto compresso, quindi sai, volevo anche godermela di più, perché a me piace poi fare tutte queste cose, cioè mi diverte. Però quando è tutto molto compresso e tu giustamente sai che la sera dovrai comunque in qualche modo portare bene, performare, diciamo, cerchi di...
1: Per dire, Chiello aveva, no, questo bar, questo club, a Chiello lo conosco perché gli ho prodotto i dischi,
0: eccetera,
1: Oceano Paradiso, e volevo fare un salto lì, capito, per bermi una cosa e suonare insieme una canzone, ma così in totale scioltezza non ho avuto tempo.
2: È impossibile.

0: Basta.
1: Sì, cosa che prima invece si creavano proprio gli autori e appunto i cantanti vicini. Certo. E noi passavamo le notti, in quel caso, almeno da mezzanotte alle due e mezza, era pratico, forse anche le tre. Ed era bello, era interessante. Mi ricordo le serate con Alex Britti piuttosto che Federico Zampaglione, che poi sono serate che si replicavano anche qui a Roma. Comunque, riandiamo a Luna di Miele, perché non ci siamo visti prima di Sanremo per presentare quest'album. E mi piace molto questa frase: amore, tu sei sempre stata la crepa dove entra la luce del sole. Ma quanto romanticismo!
2: C'è del romanticismo, perché alla fine era un modo anche per celebrare, insomma, la nostra così relazione. Cioè, una certa ci siamo detti: ma perché non scriviamo un disco a quattro mani? Perché alla fine abbiamo ritrovato, insomma, un hard disk con dentro delle bozze di canzoni fatte, insomma, la prima settimana, una delle prime settimane che ci eravamo conosciuti, e quindi poi non portarle a termine una volta scoperte sarebbe stato un po' come tradirle. Quindi abbiamo detto: ma senti, mettiamoci un po' mettiamoci le mani sopra queste bozze. E qui abbiamo fuori il disco, e del romanticismo sì, c'è anche quello, però
3: sì lo mettiamo tutto nelle canzoni, perché nella vita non c'è.
1: Quindi, no, invece, allora, vabbè, io ovviamente ho conosciuto un po' di più Giovanni, ma ti parlo ormai di 17 anni fa. Maria Teresa l'ho incontrata qualche volta. Quando a Sanremo vi hanno accostato, ecco, ma cose, Romina e Albano, io saltavo sulla sedia incazzatissima, perché ogni artista ha veramente un quid. Voi mettete tante arti insieme nella vostra musica, cioè, leggendo anche di Maria Antonietta, lei è un'esperta di arte iconografica e di iconografie,
3: sì,
1: perché tuo padre le
3: dipinge,
1: le dipinge,
3: sì, icone medievali,
1: e tu hai fatto anche un programma, insomma, su queste cose. Lui ha 3500 passioni, io me lo ricordo ragazzo che già voleva creare format televisivi, radiofonici, e comunque ti parlava sempre di libri, tuo nome infatti è legato a Dino Buzzati, così. Quindi la vostra non è è proprio una vera e propria bottega dell'arte, no? E forse è questo, poi non lo so, ogni rapporto evolve in maniera diversa, non si sa veramente quanto dura, però voi vi scambiate sempre anche questo, o no?
2: Beh, c'è molta curiosità nelle cose, no? È questo che alla fine è un po' il motore di tutto, che ti fa mettere in gioco, ti fa scrivere un disco a quattro mani, come nel nostro caso, ed è quello che però magari a volte non ti fa fare la domanda giusta, no? Quindi magari dice:
1: che sarebbe?
2: Siamo Romina Albano, cioè, lì manca un po' di curiosità.
1: Vabbè,
2: no?
1: Ma in gomma americana voi spaccate proprio la torta iniziale, cioè, ma quella è una cosa che vi garantisce una lunghissima vita, almeno mentale.
2: Sì,
1: almeno
2: mentalmente.
1: Mentale, perché non vi vincola niente, vi vincola soltanto al voler stare insieme e per stare insieme.
2: Sì, esatto, è quello.
1: Credo che questo sia un messaggio, che poi, insomma, in questo Sanremo, dove ci sono stati anche altri messaggi, tutti leciti, perché ognuno vive la propria vita e l'amore, no? Però, insomma, c'era chi mostrava l'anello nuziale e chi invece ha parlato proprio della necessità di trovare una dimensione che ti mette a proprio agio, che ti garantisca la felicità. Non si sa, perché poi è così. Poi vi hanno fatto 8500 domande sul concetto di felicità, che manco un libro di filosofia.
2: Come se avessimo la ricetta, ma noi non ce l'abbiamo la ricetta.
3: Adorno.
1: Manco le interrogazioni al liceo di filosofia, perché poi non l'ho fatto all'università, però, cioè, mettevano un imbarazzo a me dicendo: accidenti, cioè, non è che devo fare
2: come
1: un trattato.
2: Come se uno fosse un profeta, cioè, nel senso, qui nessuno ha la ricetta, ognuno ha la sua, no? Cioè, persone stanno e ricercano la loro e la trovano e la catturano, no? In una famiglia, altri invece che sono da soli, altri che sono con 10 cani, oppure tu sei da solo su un monte, o invece in mezzo al traffico. Cioè, non c'è una ricetta in generale. Noi volevamo semplicemente portare un po' alla luce questa riflessione sul fatto che in un mondo comunque molto performativo, dove comunque devi essere sempre all'altezza di tutto, dove l'errore non è concesso, anche la felicità finisce dentro questo calderone, no? Invece la felicità è qualcosa che ti spetta nel momento in cui vieni al mondo, sei vivo, e quindi non è una cosa che ha a che fare con tutta quell'altra
3: con la performance perfetta che magari riesci a fare un giorno e quello dopo magari no, e allora cosa succede? Devi diventare infelice? No, non è giusto.
1: È vero.

0: Regno di Miele è ricchissimo di curiosità, di momenti molto belli. Io legatissima signorina, buonasera, ve lo dico, insomma, sono 3-4 mesi che praticamente anche con mio nipote la cantiamo spesso, guardiamo il video perché lui si diverte moltissimo. Però c'è una canzone che mi ha molto colpito, che è Parti migliori si resta fino alla fine. Sì. Mi sembra un po' morettiana anche come e si nota di più se vado o non vado, che è anche molto decadente nei suoni. Cioè, voi avete tante sfumature, anche quando si dice voi siete indie pop, indie rock, indie così, ma per quest'album quali sono le suggestioni più fresche che vi hanno in qualche modo?
1: Ma guarda, fondamentalmente a noi non ci piacciono molto i recinti, no? Anche la musica, quando viene recintata in dei generi, secondo me perde un po' di possibilismo delle cose. Cioè, nel senso, alla fine la musica è molto liquida, quindi sono canzoni. Sono canzoni che gli puoi dare una veste, il tuo corpo resta quello, una sera magari ti metti con un vestito di pelle, un altro giorno invece hai voglia di metterti un vestito elegante o di jeans, però il corpo resta quello, che è il tuo. E la canzone alla fine è così, cioè noi ci piace molto giocare, abbiamo giocato per metterci in gioco, no? Alla fine sempre, allontanandoci anche un po' da quello che avevamo fatto nei nostri dischi solisti, e quindi noi abbiamo insomma amato molto il reggae, e quindi dentro queste canzoni di Luna di Miele c'è anche tantissimo reggae che non era mai finito nei nostri dischi, no? Se ci pensi. Però era un modo per fare qualcosa di nuovo, che ci mettesse in gioco con curiosità, e che poi quando finisce magari questa avventura insieme e ritorneremo poi sulle nostre cose, ne saremo comunque galvanizzati, no? Se vuoi anche fortificati per aver giocato, per aver affrontato qualcosa di diverso da quello che eri.

0: ci salverà.
1: Ecco, tra l'altro quando mi hanno chiesto, ma se tu dovessi assimilarli a qualche... Ho detto, guarda, allora, ascoltate St. Vincent con David Byrne quando facevano ecco, io sono stata al concerto all'auditorium, sono loro, va bene, okay. Ho detto, lasciate, abbandonate Romina, al
2: magari,
1: bar,
2: niente
1: abbandonate
2: male.
1: Magari, magari. Così. No, però voglio dire, c'è anche quella voglia di mettersi in gioco in maniera diversa, cioè sì. Tutto c'è di voi tranne che la convenzione, infatti questo titolo, Luna di miele, sembra anche un po' una... presa in giro,
3: cioè della provocazione,
1: certo. Ma leggermente, insomma, come questa Chantilly, tra l'altro, ma c'è, cioè, proprio passione per la crema Chantilly.
3: Sì, c'è della passione per la crema Chantilly, in realtà è più dal lato di Giovanni, perché ho un problema con le uova.
2: Sì, è vero.
3: Però in realtà tutti questi titoli di cibo che compaiono nella tracklist, no? C'è Chantilly, gelato con la panna, eccetera. In realtà discende tutto da un fatto molto basso, cioè dal fatto che quando abbiamo scritto questi pezzi, almeno le bozze che sono alla base di questi pezzi, qui 15 anni fa, io avevo molta fame, perché era notte, noi improvvisavamo. Però io mi vergognavo di dire a una persona che avevo appena conosciuto, guarda, comunque basta perché ho fame. Sembra una cosa proprio brutta, inelegante, quindi non lo dicevo e soffrivo la fame. Quindi quando poi c'era da nominare il file, a me venivano in mente solo cibi.
1: Ma mi sembra giusto, guarda, la soddisfazione dei bisogni primari alla fine
2: sembra.
1: È veramente
2: sì.
1: È la nostra ricetta per la felicità, ve la diamo così a gratis in questa puntata, pensate un po'. Allora, a fine puntata poi vi darò tutte le date del prossimo tour. E che, l'ultima domanda, che cosa volete difendere a tutti i costi della vostra musica, in questo caso separato, perché questo è un progetto che avete fatto insieme e poi, insomma, ognuno tornerà al proprio mondo. Inizio con Maria Antonietta, voglio essere...
3: Ma che cosa voglio difendere in generale? La mia libertà, sempre, nella mia scrittura, nella mia vita, nelle mie scelte, cioè la libertà in tutti gli ambiti, insomma, è la cosa più potente che hai a disposizione, quindi quella è la priorità.
1: Quindi avete fatto delle riunioni marketing con le vostre case discografiche e avete detto sempre no,
3: mai, questo mai. Non lo farò mai, e poi ovviamente... No.
2: Sì, oltre alla libertà anche la spontaneità di fare le cose, appunto senza pensarci troppo, perché nel momento in cui pensi e cominci a incasellare in un recinto una canzone per far sì che possa funzionare, è proprio lì che secondo me, per quello che mi riguarda, per quello che è la mia ricetta di musica, non funziona mai. Quindi è una cosa più legata al momento, come dice Alan Sorrenti, no? Che poi l'ha ripreso da anche altri
1: che
2: maestri.
1: Tu hai lavorato con Alan Sorrenti?
2: Sì, ho fatto delle cose con lui, avevo suonato delle chitarre nel suo disco, ho suonato insieme in alcune date molto importanti del suo tour, eccetera eccetera, e lui dice questa cosa, no, che le canzoni volano nell'aria, tu devi essere molto attento a catturarle. Quindi ecco, quel tipo di spontaneità, quel tipo di vividezza negli occhi, quell'essere vispo ti permette comunque di tenere gli occhi sempre ben aperti per prendere le cose che hai intorno. E quella cosa lì non la fai quando sei troppo tendente a pensare adesso qual è la formula perfetta per fare qualcosa, no? Quindi la spontaneità.
1: Noi l'abbiamo avuto a discorrere in una delle prime puntate, Alan Sorrenti ha una vita talmente piena, talmente fantasmagorica, che meriterebbe veramente un film lunghissimo, anche perché lui ha fatto un 1-2 con Figli delle Stelle, Tu sei l'unica donna, certo. Che ha avuto tutto e poi ha rinunciato a tutto, e quindi è un augurio che vi faccio. Adesso voi avete avuto veramente tantissimo, non dico rinunciare, però difendere quello che siete, e secondo me lo farete, anche perché io ricordo la cosa che lui faceva al master, si toccava sempre qui il capello, la frangetta, perché mentre uno parlava lui pensa, io pensavo, ma questo che sta pensando, dove sta andando? E quindi va bene così, grazie.
2: Grazie a te.

Allora, grazie ancora a Maria Antonietta e Colombre. Insomma, è stato strano, anche insomma particolare, rincontrare Giovanni in un ruolo completamente diverso, ma insomma fa sempre piacere quando si vede veramente fiorire quello che è il lavoro di tanti e tanti anni. E ripeto, quello di Maria Antonietta e Colombre è un incontro artistico molto potente, e quindi vi invito a seguire il loro tour 2026, che inizia il 2 maggio a Porto Sant'Elpidio, il 21 a Segrate, il 20 giugno a Bologna, 27 giugno a Roma, 28 giugno a Perugia, 4 luglio a Centobuchi, 10 luglio a Masca Lucia, il 15 luglio ad Arezzo, 17 luglio a Francavilla al Mare. Ma sono veramente le primissime date di questo tour, che insomma si profila invece di essere un tour molto molto lungo e anche molto ma molto richiesto. Il giorno richiede in questo caso anche un ricordo da parte nostra. Oggi è il 18 marzo, domani doppio appuntamento iconico per la musica italiana, uno perché insomma è la festa del papà e quindi sono tante le canzoni legate al padre come concerto, non soltanto quello appunto di uomo che genera un altro uomo o donna che sia, ma insomma anche padre di pensieri, no? C'è la bellissima canzone di Niccolò Fabi che dice: bisognerebbe essere padri di una buona idea. Ma il 19 marzo per la musica italiana è sicuramente il giorno dedicato anche a Pino Daniele, perché appunto è nato il 19 marzo del 1955. Inutile dire quanti anni avrebbe compiuto, perché fatto sta che fisicamente non è più con noi, e devo dire che tra gli incontri che ho avuto nella vita, insomma quello con Pino Daniele è stato sempre il più gioioso, il più allegro. Poi insomma, chiamandomi Cristina come una della sua figlia maggiore, insomma era veramente molto molto accogliente con me, e quindi volevo ricordarlo con quattro brani che casomai non sono neanche i più famosi di Pino Daniele, ma a cui era molto legato, che sono Sei Stocca, Musica Musica e Terra Mia, perché sono due dichiarazioni di amore e anche di sofferenza, se volete, per Terra Mia, e poi So Pazzo, che è veramente invece un brano iconico con cui chiudiamo questa puntata dedicata a Maria Antonietta e Colombre, ma anche alla musica italiana, che per fortuna non ci abbandona mai, soprattutto su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

0: 14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte della Taranta 2026, ospite appunto di Ermal Meta, di tutta la fondazione Notte della Taranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

strada che non conosco, la costruisco. Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto, solo per sentire un corpo contro il nostro corpo, per cambiare tutto.

Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ci siamo, anzi, come direbbe Lino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

E siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai?

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026, però attenzione perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto, e quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, naturalmente è Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana. I fatti di un anno e un anno di musica, di successi di quell'anno. Il 2009 è l'anno del quale ci interessiamo oggi. L'8 gennaio viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della genziana blu. Il 20 gennaio giura a Washington Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti davanti ad oltre 2 milioni di persone. 6 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 fa tremare la provincia dell'Aquila alle 3.32 della notte, provocando 308 vittime, 1.500 feriti, 65.000 sfollati ed il crollo di molti edifici. Il 10 aprile si celebrano i funerali di Stato. Il 23 aprile il Consiglio dei Ministri sceglie l'Aquila come nuova sede del G8 del 2009. 29 giugno, Viareggio, ore 23.48, deraglia un treno merci con 14 cisterne di GPL. Una esplode, causando crolli ed incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 23 feriti. 1 ottobre, violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo. Decine di morti e dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Tra i film usciti nel 2009 si ricorda Avatar, Harry Potter e il principe Mezzosangue, Twilight Saga, New Moon, Angeli e Demoni, L'era glaciale 3. Ci lasciava nel 2009 Mino Reitano. Il 19 febbraio moriva Oreste Lionello, attore e doppiatore italiano. Ci lasciava il 15 maggio Susanna Agnelli, imprenditrice, politica e scrittrice italiana. Veniva meno il 25 giugno uno dei cantanti pop più famosi del secolo, Michael Jackson. L'8 settembre moriva Mike Bongiorno. Il 1 novembre Alda Merini, la poetessa. E chiudiamo con Sanremo. Il 2009 vedeva vincere Festival di Sanremo La Forza Mia di Marco Carta. Luca Eraghei di Povia arriva secondo e Sal Da Vinci Non riesco a farti innamorare. E adesso ci ascoltiamo un anno dei successi radiofonici del 2009.